Stadia Rallox, Stadia Stambarri. Lotte Celi. Sala Coccia Merrece. Savia. Papponovo.